0: Tidimezzi, 16 di mezzo di sosso, ci pressimo in 11 mezzi al caravan, quando la scena si uscì in Mauritania, mi girano per ce che si, radiate,
1: Écoutez et découvrez.
2: La radio d'ici.
1: C'est une nouveauté, demoiselle.